0: intanto faccio la nuova quella che è Momo Studio. 4:36. Buon dia.
1: Buon dia, quanto sa questo?
0: Non sa mai ancora mula.
1: Sì, grazie, ma Francesco, quando non sono su riuscito a Waila.
0: Ah, Waila, guarda tu voi.
1: Io muero, Cavina, va?
0: Oh, Cavina, Murupula.
1: Murupula, o Mugano, guarda, entra Murupula e io lo ti.
0: Aha. Il programma è nasce bella.
1: Il programma che si vede la mia TL, io sguro a Reta. Il programma è io sono aperta. Ah, il programma è che si vede che si vede che si
0: vede
1: che si vede che si vede che si vede che si vede che si vede che si vede che si vede che si vede che si vede
0: che si vede che
1: e pure non rubava, ho fatto il lavoro e non ho fatto il
0: lavoro. Ma se non fai il lavoro, non fai il lavoro.
1: Ma se non fai il lavoro, non fai il lavoro. Non fai il lavoro. Non
0: fai il lavoro. Non fai il lavoro. Non fai il lavoro. Non fai il lavoro. Non fai
1: il lavoro.
0: Non fai il lavoro. Non fai il lavoro. Non fai il
1: lavoro. Non fai
0: il lavoro. Non fai il lavoro. Non fai il lavoro.
1: I'm going to go to the house. Nama ni yang malu juga, ni ma ama mana itu apa yang mana, ni mereka bergamar siapa tu, nama mereka rasa ruler wilo kongwo, ni mereka kapoto waro, allah kata tumput tuva, kena ni kena malih perotnya allah kata di omputu, telefon lo gahar walah hantar marga lah,
0: iya resi iso, masih kira ramu kota ya, ah, ramu kota. Salam kai hale murokoraka.
2: Murokoraka ririwa.
0: Oririwa.
2: Ale pula daño.
0: Arwe pulani.
2: Tara que rasta. Ta kari mu iwara lakina yo mu mara ta mulote na ba.
0: Panto matra yo kanrowa.
2: Kina rawau.
0: Ah. Isalam marahatu bakane amusi.
2: Kenapa bekerja mama iwe? Kenapa bekerja ya kala? Francisco Antonio. Kenapa bekerja mana yang cerita no? Kenapa bekerja merokok raka orang malokau? Kenapa bekerja merokok raka priela kostinyo? Kenapa bekerja mana kastarela setinya tulsi? Merokok raka ya lontong kiwali aja kerke irori iwa.
0: Yo espero morocco raka va un patrice morro to como arre o que to.

0: Hello, prends soin, il me semble, Merman. Hello. Hello, Nampula.
1: Oh.

0: Nehemia mi sta vorrei che mi sta la sta Kenya Morati Mozambique rimola hunari hako vorrei che carri che cote ciona nara wani amaraka vorrei che can kala kala sana amo la sta Kenya vorrei che ti mano hiria ya con rime nyoyo kamana chinchi mwakona kapusia kida kala kuri hako jotene chihimia chitu chokweli mena ihako chinchi kachihimia chitu chokweli ihako chinchi chinkala ihako choputani ha chinkala ihako chopavila unta kacha makalelo hana mwani ihako chinchi chinkala chomwalani ha loko timana kinakalaka oromela ihako wira eko mikinarau hakoni kone wetu inkuria inarau hakoni kone wentu ngiva kamanile vava
1: Oh.
0: ntukankupali orenya nkupali huivia na muchi nkupali huivia ni avizinyu avizinya nkupali ulwenya ni mwanrokorawe ni nyenyawe ni mwamunawe ileva khivo nkupalia nemocha ya kalaka wira inthu hopanka ithu holakelela wira kivari wira vori na sokorone haliela uvara wira vori lela pas hokela hinamo pinatamo mena kina kalaka wira hinamo hokela pinatamo wapachira wala muhima chira wira chothene kiwe nerania wahitone anapuya hi pas ni helele ke ikuru ni hani ni bahalaka ikuru wira ila mikina hala wuri uvara ya tuna anapuya kina kala kawira mikina avareyo miki akimfaliari amparo vara mimi bo mi mena noko uvikaniha nkamo bo pina pana puya vanu hi vano nilamulia uholi hajira pasi wavira manana opo vila wira ni yele tulele ni vare anapuya wanivare achichamo ikuru wira haya ntweke ni vareke echale trezara zacho chile minutu loko hukati huo Musambika ni halu kumherichipo pili vaholo minteko chona koso. Lola Netania Carlos de Lina Nichipoela Grande Amor Olha como é Gregor Requisso tipo interna na Carlos de Lina. Um estudo marrado em Moçambique. Boa tarde.

Nihita ni rad Msambiki msura cho Cap Delgado studio cho Vapimba nirihina mwa 245 metri zonda media. Ni frequencia cho 1224 kHz, ma stadio pe 89.0 MHz. Ihali cho ililia.

0: Netanya, vreke tipo ya Marlena Moradio Musambique Preta Negra e tipo io come mono hito wela poi su di Moradio Musambique. La prima tene sin corazo ciò ce lo lica nene nel minuto mili o cati o Musambica.
1: Radio Musambique Cabo Delgado.

0: radio vira vira kama wane ni lelo ni mpanya ne ya wane
1: Makasa.
0: Makasa ayo atokwene ya Bernardino Augusto tiani tane radio Msambiku wela wirwa animpela radio edeta kama wane omakasa ni horwa
1: me bankero tabela bankeni yo himbanki nona kini mwindo brigato atu ekhale ke ntoko wanye ya bahe nona wi yo kinkele shen leleke ikaninzu wela sasi radio komo mteko ola bula mteko o unwa kaniso wela ndiaya Entah unsur mana kau buat, kula mungkin noel macam ini. Entah kami kau cukur lewat tu baru ia ya, tu kau lama macam macam ni.
0: Ayo, masih bangka hari kat aku ni ya Bernardino Augusto. Mak aku pun ada mukalah, ha?
1: Macam tu, kita mahu so imat itu, mukalah ni empat, mukalah ni non tempat, empat mukalah ni imat ikan so mukalah.
0: Mawan ini mahu mata hari resai.
1: Mata iwe wakani wakani tambe no wani wakani wakani so mishanki hapa hii mahawe pulele wa rumpe ntawe iprodutu ikina kukikume sana ayo ayo
0: iprodutu sheni ya siikume
1: mwintu mwintu paramia inona kwa kukikume le sana vari ya riva nakuo nakuo le kukikume le sana mashukwa shukula yo mlugu kiva hao kala wepa teni irani ya paika hii wakule ya kasinkara sore raru mnumu yanka ni yore wiki na yowiti pala Mai so tenen kele ko holo.
0: Ente po bari wa maka samusheni.
1: Mi va vanuolia ki panya ka sasiri e variwa kamu olima. Na koso la ti va de ukala we governo ni tumere we ni bareke muteko. Jele rina nyu mutumi heke enta wa nje na shuta va vale. Enta wa nona i panyane ki paraka pa hi asima tumi heke utumi ha. Mashulu bari shamiru mila maka samuke nona ka olima osoma. Ayo
0: olima omokoni walani muro
1: alerna eisi anni khanna omokoni ni muyisi ni ayo
0: yore rantapela ya amaka sapevi
1: yore rantapela kami amaka sa yo pakira oshukulla radio msambiki okumme osheshwa ndari wa pia kam tethola wa amaka sa ye yo pakira yo thapela ya neli tambe mukhalelo ninkhala hommawani mme mukina nyokhana ka ni mabarawe rasa to kwene myahi malamala Ya nyokani tigele na Iran.
0: Masi ntepi ho nyokani henkala gesheni?
1: Ntepi ha onyo kihani hamo ni nkala nrima. Nrima aywa.
0: Ndere nrima muho?
1: Kala nkala nrima arimu manone atui masala kala nrima. Kala wi guvernu oriate ntu nana nrima na alore ramurima. Mashanke ni terro toko la wi ika tepi hao otakale rohono guvernu no kitomari konta. Ayo.
0: Matue lelo matweku lelo wariasaimu?
1: Matuele lomu atia la pahen nona huu Antuele vankenisha omata wiwe atika kai garta pahi Yale ashoku yale mtelefoni nime Tau kina waha nambra pahiri kitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: o makasa tiba ba
1: ndro kala rom kanu no na po ya masiulu pa no makasa wi wi masinta o pasari ndro mela ho ba o ntero makasa ni wa mina ni no tie la pa hena
0: na
1: ni munisipi ya kumako po o ngiseria ba ba ni ba hekaru esia enta o ngiseria ba ba ayo ni malusho ni ni we herwa ka ba di tipeliwa ke posto enta o se ni ni liba makuba ni ko ya hekaru nan rima ya o sa siri a hinsi veli o kala sala wa tuma o lumunguni mash el governo riva ba mosani hiano para o re riha ela po elayo. Ayo.
0: Va mirere lo sheni sintumi hueva kan los huela tato kwene anuwe.